0: Chica.
1: Chica. Chica. Chica. Chica.
0: Chica. Chica.
1: Matua, ove matua ma. Whakatika i o koutou ahuatanga.